0: Cialtrone.
1: Ancora un saluto caloroso, vi aspettiamo in tanti e vi saluta Lara Gonzo.
2: Sono Mario Andretta e vi saluto e vorrei darvi il benvenuto a Lignano per delle belle cavalcate in spiaggia o lungo la nostra bellissima natura.
3: Vi aspettiamo per provare l'esperienza anche invernale di dormire o di soggiornare a Lignano e di testare queste esperienze particolari che vi faranno conoscere un po' le parti naturalistiche della nostra località.
4: Io sono Tiziana Bertazzo, arrivederci a tutti, ci vediamo a Lignano.
5: Ciao ragazzi, tanti saluti da Dino, vi aspettiamo qui ad Alba Fiorita, cantina biologica alla tisana.
6: Se credete che Lignano sia solo sole e mare, venite nel periodo di Natale, scoprirete delle parti della località che hanno veramente un'atmosfera particolare. Nel Natale è tutto più frizzante, più chiaro e più amichevole.
7: Hallo, ich bin Nico. Kommt hier in Marano für eine Tour mit Battello Santa Maria. Vi aspettiamo, grazie mille a tutti. Bambini, venite. Mamma, vieni.
8: Grazie mille. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken.
9: Ihr wollt mehr davon? Oder mehr davon?